0: Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
6: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suona

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suona

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Il La Casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare
5: su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno

0: italiane da cantare.
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Bella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
11: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. La
12: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella
1: oggi. Potere volere, esco dal centro e ti vengo.

0: più bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo, binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
12: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
13: Eli, ma che facciamo stamattina?
14: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
13: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
15: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
16: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: giura.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uno, uguali a nessuno.
8: Radio Bella e Monella.
9: Messo un po'.
8: Radio Bella e Monella.
10: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
8: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Mare.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
6: Bella e Monella, tu

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio.
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti

0: coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
8: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da...

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
11: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 8.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il russo Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli, Vavassori, battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di Digicom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, certo.
7: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.

0: adesso? Che bel terrazzo, che fiori!
1: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
0: L'ha applicato da sola?
1: Ma certo, pennello, polso e voilà!
0: L'allieva che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Eccolo il brano di Gaia, Bossa Nostra, qui su Radio Bella Monella. Apriamo ufficialmente la mattinata anche qui, perché si lavora anche questa mattina. E certo, tutto confermato. Buongiorno, buongiorno a tutti. 6 minuti dopo le 8, 6 giugno 2026. Poi è bellissimo perché c'è scritto proprio 06 06 2026. Bellissimo. Buongiorno a tutti, come state? Un tempo un po' bruttino comunque oggi, posso dire. Porca miseria, mi sono svegliato con le finestre aperte stanotte. Ho detto mamma mia, cioè ho preso un raffreddore incredibile. Poi ieri sera ho festeggiato pure, ho bevuto tanti bicchieri, forse un po' troppo, quindi stamattina veramente sono cotto da morire. Però vabbè, in caso dovessero succedere dei problemi vi avviso, magari me ne vado via prima onde evitare di rovinare praticamente tutto. Comunque sapete un po' come funziona la prima mattina, io vi chiedo semplicemente cosa ci fate svegli così presto, dove siete diretti, quali sono i vostri piani di questo weekend, anche perché per chi ha figli sappiamo benissimo che le scuole sono anche terminate, ai ai ai, beati loro, 3 mesi di vacanza, porca miseria. Poi soprattutto anche magari se c'è qualche maestra, professore all'ascolto, si comincia ufficialmente con le vacanze? Ebbene sì, ebbene sì. 393 7366 170. E te, che ci fai così presto sveglio questa mattina? Se ti va di raccontarcelo, messaggio scritto oppure vocale. Noi intanto cominciamo con un brano del 1994, Litfiba con Spirito.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: disco di Luke con Cristina Lora, si chiama Melodramma qui su Radio Bella e Monella, e abbiamo aperto ufficialmente la puntata di questo sabato mattina. Staremo insieme fino a mezzogiorno, quindi ben 4 ore, in compagnia di Rocky, dove vi accompagnerò comunque con tanta musica italiana, con tutte le pillole previste, con tutti i lanci delle canzoni che fanno. Quindi magari potete già prepararvi a richiedere la canzone che fa, quindi magari lo fate prima degli altri, quindi potrete anche sentire la vostra canzone. Però intanto al 393-7366-170 stiamo cercando un pochettino di capire perché siete così svegli questa mattina, perché cavolo, per esempio c'è lui che dice buongiorno un capo e si è dimenticato le 3 lettere finali che ci sarebbero state molto bene, anche perché dice oggi io e mio padre stiamo andando a Musano e poi in bici fino a Piazzola sul Brenta. Mamma mia, che tra l'altro sono tipo 40 minuti di macchina, quindi non oso immaginare quanti chilometri siano in bicicletta. Poi vabbè, non c'è neanche il sole, non fa neanche tanto caldo, quindi in realtà è una giornata perfetta per fare sport all'aperto, anche perché sudi magari leggermente meno rispetto a ieri che cavolo c'era un 35 gradi. Meglio così. Poi sentiamo invece qualcun altro se c'è questa mattina.
1: Bella Monella, buongiorno da Giovannino da Jesolo, e anche stamattina a fare uova strapazzate, omelette, affettatissime dei clienti e le cameriere che mi maltrattano, aiuto!
0: Vabbè, interessante, comunque sta anche cucinando, che buono, cavolo. E poi io non faccio mai colazione a quest'ora qui, quindi io quando arrivo ogni sabato mattina so che c'è il suo audio, lo metto, così mi viene voglia proprio di andare alle macchinette e sfondarmi, cavoletti. 393-7366-170. E te, che ci fai sveglio così presto questa mattina? Se ti va di dircelo, un messaggio scritto oppure vocale.

0: ciao Rocky.
1: Buongiorno.
0: C'è anche il nuvolo fuori, ma voi portate sempre il sole.
1: Vabbè, dai, più o meno, almeno ci proviamo. E poi non è che facciamo tanti miracoli. In caso dovesse diluviare, sappi che non è colpa nostra. Purtroppo su questa cosa qui non possiamo fare niente. Però intanto sto cercando un attimino di capire perché siete svegli così presto questa mattina. Cosa state facendo di bello? Se state andando magari a fare una bella passeggiata, se state andando, ma non lo so, qualsiasi cosa, anche perché il tempo è un po' bruttino. Quindi dici, vabbè, piuttosto sto anche a casa oggi. Però intanto c'è lei che scrive: mio figlio è a Bergamo per una gara di tiro a volo e quindi tocca a me andare a scuola a portare documenti di fine stage PCTO. Elena da Montebelluna, cavolo, che ricordi il PCTO? Mi ricordo che avevo fatto anch'io uno stage di informatica che tra l'altro è andato malissimo perché non ero preparato su nulla. Mi ha tenuto là 3 mesi e dopo 3 mesi non ho imparato niente. Però vabbè, oh. Dettagli. 393-7366-170. E te, che stai facendo di bello questa mattina? Se ti va di raccontarcelo, messaggio scritto oppure vocale.
2: Radio Bella in

0: Having Santa qui su Radio Bella e Monella. Noi concludiamo la prima mezz'ora assieme. Torniamo dopo la pubblicità con gli anni selezionati di Matteo Monti. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
0: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
8: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
9: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
3: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: E bravissimo anche Matteo Monti che ci ha appena fatto ascoltare il brano di Tullio e Descopio con Stop Bayon, Giuliano Palma con Messico e Nuvole, ad aprire con Marco Masini, Vaffanculo,
0: Bella e Monella.
1: Eccoci qui con la seconda mezz'ora, un po' in ritardino, 8.40 dall'orario di Radio Bella e Monella. Mi ripresento magari per chi si fosse appena collegato, sono Rocky, quello che vi accompagnerà questa mattina fino a mezzogiorno. E stiamo cercando un pochettino di capire quello che state facendo di bello, se state andando a fare sport, se state andando magari a farvi una gita, se state facendo anche le pulizie di casa, perché poi giustamente il tempo è brutto, quindi dici vabbè oggi sai cosa, mi faccio i cavoli miei qui in casa, non voglio fare niente, quindi ecco, facciamo così, ecco. E per esempio c'è lui che scrive: questa mattina io faccio l'autista per mio figlio 18enne che con i suoi amici si sono iscritti ad un torneo di green volley sotto le montagne pordenonesi, e quindi li porto e poi quando stasera avrò finito tornerò a riprenderli. Posso dire, molto molto figo il green volley, anche perché magari rispetto anche al beach volley è un po' più semplice, perché giochi sull'erba, salti anche di più. Tra l'altro ho partecipato a un sacco di tornei sul green e poi posso dire Rocky fortissimo, perché porca miseria è alto 1,93, quindi vabbè, poi quando giochi anche con le ragazze poi hai anche la rete mista, quindi è un po' molto molto figo. Poi nuvoloso, sì, è una bella cosa, anche perché poi non c'è il sole, quindi riesci a giocare meglio. Buona fortuna, in bocca al lupo. Intanto 393 73 66 170, e te questa mattina che stai facendo di bello?

dal 2021 i Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco qui su Radio Bella Monella. E tra poco parleremo un pochettino di routine, perché poi è molto importante, parto dicendo solamente questo, perché poi molte persone pensano che stare in forma servano allenamenti tosti o diete drastiche. In realtà il segreto spesso è molto più semplice: avere una routine quotidiana ben strutturata. Le abitudini che ripetiamo ogni giorno influenzano soprattutto magari il nostro livello di energia, la qualità del sonno, la produttività, il metabolismo e persino il nostro umore. Infatti mi sono svegliato che stavo cacca proprio, schifo proprio stamattina. Tra poco ne parleremo, perché è uscito un articolo con la routine perfetta, quindi proprio partendo dalla sveglia del mattino presto, arrivando fino all'orario proprio perfetto per andare a letto. Però prima stiamo qui perché è uscito un branissimo fighissimo dei Mark and Cremont e Serena Brancale. Questo brano si chiama Partenope, qui su Radio Bella e Monella.

0: Salmo con Cattiva Abitudine qui su Radio Belle Monella. E beh, certo, avere cattive abitudini non fa mai bene, però avere anche una routine sana invece sì. Infatti tra poco, dopo la pubblicità, inizieremo a parlare un pochettino della routine perfetta che dovrebbe seguire ogni persona, poi soprattutto magari quelle persone che lavorano 8 ore in ufficio o in fabbrica, però ne parliamo tra pochissimo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
3: Ageo!
2: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico!
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
14: Radio Bella e Monella.
15: Se luce la mattina, me gustas tú. La mia serotonina, me gustas tú. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tú.
14: Me gustas tú. Radio Bella e Monella.
16: Mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se richiami domani.
14: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 9:01.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre due sono state soccorse e trasportate in ospedale. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani, alla convention al Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del Pontefice dopo l'Africa. Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi va Cobolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bonelli Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di Digicom 24.
19: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
20: No, no, non
19: sì, ma la nostra qualità.
20: No,
19: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
20: MV Line.
19: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
20: MV Line!
19: Maniaci della qualità.
21: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
22: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
21: Radio Bella e Monella, per Italian People.
1: rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
23: Che facciamo questo weekend?
24: Stiamo a casa.
23: A casa?
24: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
23: E dove?
24: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
23: Porto le pantofole.
24: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
25: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.
17: Bella e Monella.

0: Fulminacci con Maledetto Me ad aprire la seconda ora insieme a questo Radio Bella Monella. Ciao, mi ripresento, io sono Rocky, staremo assieme come ogni sabato mattina fino a mezzogiorno. E poco fa, prima della pubblicità, vi ho accennato che avremmo parlato di routine, perché sì, poi avere una routine giornaliera è molto importante. Diciamo che una giornata organizzata in modo equilibrato permette di sfruttare al meglio i ritmi naturali del corpo, alternando magari momenti di attività, alimentazione e recupero, anche soprattutto perché è molto importante. Non si tratta ovviamente di seguire delle regole rigide, ma di creare una sequenza di comportamenti che favoriscono il benessere fisico, quindi stare in forma, in poche parole, ecco. Quindi intanto, prima volevo chiedervi al 393-7366-170 qual è la vostra routine, diciamo la routine che seguite voi tutti i giorni per stare bene. Magari chi parte presto la mattina allenandosi arriva la sera distrutto, quindi se vi va di raccontarcelo, messaggio scritto oppure vocale.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa.

0: ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce.
1: Allucinazione collettiva di Fedez qui su Radio Bella e Monella, e vi stavo accennando che avremmo parlato di routine, perché sì, è uscita una routine ideale per stare in forma e lavorare molto meglio. Secondo questo studio, la sveglia ideale sarebbe quella delle 6:30 del mattino, e poi ovviamente, come dicono tutti, bisognerebbe sempre cercare di alzarsi sempre alla solita ora. So che magari è un po' più difficile, perché magari alla sera qualche volta fai un po' tardi, quindi cerchi anche di rimandare la sveglia, però questo non fa mai bene. Poi alle 6:45 ci sarebbe il momento dell'idratazione e il movimento leggero, quindi bevi magari un bicchiere di acqua appena ti svegli, che fa sempre bene, e dedica 10-15 minuti allo stretching. Poi alle 7:15 ci sarebbe la colazione equilibrata, magari ricca di proteine, fibre, grassi, che comunque serve sempre tutto anche per cominciare al meglio la giornata. Poi alle 8:30, il momento in cui magari arrivi al lavoro, poi magari c'è chi arriva anche prima, soprattutto magari quelli che lavorano in ufficio, è il momento di affrontare il compito più importante della giornata, quella che magari richiede anche molto più tempo rispetto ad altre cose. 10:30, breve pausa, alzati dalla scrivania, fai qualche passo, concediti qualche minuto anche per distogliere l'attenzione da quello che stai facendo. Poi alle 13 pausa pranzo, magari si cerca sempre di fare una pausa pranzo molto leggera, sennò poi cadi in abbiocco e ciao, è finita, ma questa cosa la sappiamo benissimo. Poi alle 15 passeggiata di 15-20 minuti, magari un po' più semplice per quelli che lavorano in ufficio, che dici sono meno controllati, possono passeggiare tra gli studi senza entrare nell'occhio e dire vabbè, oh, stavo solamente sgranacchiando, non mi ricordo neanche come si dice, le gambe, che figuraccia. E poi ci sarebbe 15:30 attività collaborative, magari soprattutto quando hai anche dei colleghi gentili che ti trovi anche bene, quindi una cosa molto interessante. Alle 18 attività fisica, alle 19:30 la cena, alle 21 arriva il momento di ridurre gli schermi, ovvero abbassare l'intensità della luce, la luminosità, e iniziare a mettersi a letto, perché alle 22:30 te dovresti prendere sonno. 393-7366-170, qual è la tua routine? E intanto c'è il lancio della canzone che fa, che potete richiederla sempre qui su Radio Bella e Monella.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: E dopo una lunghissima giornata, fa bene anche farsi una bella vasca, certo, soprattutto magari se hai fatto 8 ore di lavoro, hai fatto tanta attività fisica, hai fatto tante passeggiate. Però al 393-736-6170 io vi ho chiesto un pochettino la vostra routine, come viene sviluppata, come organizzate in poche parole anche le vostre giornate. C'è per esempio lei?
1: Buongiorno modellini, buongiorno. Buon sabato. Allora, routine, c'è tanti che mi piacciono. Fare letto appena svegliata, ovvio. Pulire bagno quando vai via, prima di andare via, lasciare tutto a posto. La routine che mi piace la sera, andare a camminare, cerco di fare ogni giorno, o cammino o la bici, se il tempo permette e la salute anche. E niente, e questo è una delle belle che mi piacciono, la routine. Un abbraccio a tutti voi. E buon weekend.
0: Ciao.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Radio Bella e Monella, riuscite a mettere Vestiti in fretta perché voglia di far festa? Se non importa trucco e la bellezza in testa, abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Vestiti in

DK e Giusy Ferreri qui su Radio Bella Monella a concludere anche questa mezz'ora assieme. Non vi preoccupate perché ci prendiamo come sempre una breve pubblicità, una piccola pausa. Torniamo subitissimo e parleremo, continueremo a parlare di routine. State con noi.

0: Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
13: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
14: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
15: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
17: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
18: Rifiuto.
17: Vuoi gestire registri o Mood con pochi clic?
18: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la pillola.
22: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: E i tre dischi che ci ha proposto Antonello Ciari in questa mattinata qui su Radio Bella Monella erano Tony F e Gaia con Sesso e Samba, Brash Dai Che Fai e Laura Pausini La Solitudine. Molto molto molto bravo, bravo bravo, e grazie mille soprattutto, grazie grazie.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Eccoci qui, siamo tornati ufficialmente qui su Radio Bella Monella. Mi ripresento un'altra volta, so che magari ne avete le orecchie piene, però sono Rocky e vi farò compagnia fino a mezzogiorno. E stavamo parlando un pochettino di routine, perché poi sì, sappiamo benissimo che è importante seguire una routine ben precisa, avere anche una vita abbastanza fit, comunque molto regolare, alzarsi alle 6:30 del mattino molto presto e concludere la giornata aver fatto anche magari tutte quelle cose che magari anche rimandato. Quindi è molto molto bello e fa anche bene seguire appunto una routine. Per esempio c'è lei che ci scrive: e a parte oggi che mi sono svegliata tardi, di solito alle ore 7 accendo la radio e vi ascolto in divano, e già qui vabbè dai, potevi fare anche di meglio. Poi dopo colazione pulizia a casa e poi fa da mangiare, nel pomeriggio cyclette, passeggiata fuori caldo permettendo, ritorna a casa in divano fino all'orario di cena. Comunque boh, tutti i messaggi che mi stanno arrivando praticamente mi sembra di aver capito che nessuno lavora. Posso dire, fate molto bene, boh, se siete ricchi, beati voi. 393-7366-170, a te ti va di raccontare la tua routine, anche perché adesso continueremo a parlare sempre di routine, però di una routine che seguono la maggior parte degli italiani, ovvero quella di mangiare sempre frutta e verdura. Però attenzione, perché la frutta a quanto pare non fa così tanto bene da mangiare prima di andare a letto, però ne parliamo tra pochissimo. Intanto c'è Ultimo con il disco Romantica.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

dal 1987 Vasco Rossi, c'è chi dice no qui su Radio Bella Monella. Prima di continuare a parlarvi di routine, dobbiamo fare un in bocca al lupo a Laura, che ha le finali interregionali di ginnastica artistica. Brava, brava, ma soprattutto brava la dolcissima Sofia, la sua amica, che sta andando a fare il tifo. Ti sei allenata? Hai mangiato proteine? Sei in forma? Hai fatto un po' di palestra? Sicuramente l'hai fatto, perché se sei raggiunto le finali vuol dire che sei proprio brava. Comunque continuiamo a parlare di routine, perché appunto abbiamo parlato appunto che seguire una routine sana fa bene alla salute, eccetera eccetera, tutte cose che sappiamo già. Vi ho dato qualche indicazione sugli orari, quello che dovete fare eccetera, però di routine solitamente, anzi la maggior parte degli italiani mangiano tantissima frutta e voi dite vabbè, certo fa molto bene, però attenzione, perché mangiarla prima di andare a letto a quanto pare non è una cosa molto buona. Secondo alcuni cardiologi ci sono alcuni tipi di frutta che non andrebbero molto bene, soprattutto magari quelli che hanno tantissimi zuccheri, come ad esempio ananas, mango, uva, anguria, anche gli agrumi come arance, mandarini, sono tutta frutta che potrebbe favorire picchi di zucchero nel sangue e aumentare comunque l'attività dell'organismo proprio quando dovrebbe prendere riposo. Quindi ecco, attenzione quando mangiate frutta la sera, cercate di evitarne magari quelli con alto contenuto calorico di zuccheri ovviamente, però ci sono anche altri tipi di frutta che potrete mangiare, ne parliamo tra poco. Però perché prima adesso c'è Baby K che arriva con un brano, un disco molto figo sempre del 2026 e si chiama Tuca Macarena.

quindi, secondo alcuni studi, abbiamo capito che bisognerebbe evitare frutta con tanti zuccheri prima di andare a letto, perché potrebbe influenzare, in poche parole, la qualità del sonno. Secondo alcuni studi dei cardiologi, insomma, non bisognerebbe mangiare magari agrumi come arance, mandarini oppure ananas, mango, uva. Ma voi mi direte, e allora che cavolo possiamo mangiare noi? Beh, semplicemente magari una pera, dei mirtilli, dei lamponi, frutta secca, comunque mela, banana, tutte cose che probabilmente hai già in casa. Poi un'altra cosa che potresti mangiare è il kiwi, anche se poi sì, dici, dormirai bene tutta la notte, anzi più o meno, perché magari potrebbe anche capitarti che ti svegli e ti scappi proprio la cacca, visto che il kiwi fa molto bene per questo motivo qui. Radio Bella e Bonella.

0: E con il disco di Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, intitolato Sabato Sera, noi concludiamo la seconda ora insieme a questo Radio Bella Monella. Piccola pausa e torniamo tra pochissimo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web... Incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
12: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 10:02.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Terza ora insieme qui su Radio Bella e Monella, e direi di cominciare subito con il primo brano, Jovanotti e Alfa, e arrivano con Buon Vento.

0: buon vento a quelli che stanno partendo, sì, anche perché è periodo di ferie, quindi giustamente la gente sta già iniziando, voi, soprattutto voi che state già prenotando le ferie, che non avete voglia di lavorare, ma che figura, ma tornate al lavoro che è meglio. Vabbè che oggi è sabato, dici vabbè anche oggi vuoi farci lavorare, no dai vabbè sto scherzando, però invece parliamo proprio di lavoro, perché poi quando pensiamo al nostro futuro lavorativo spesso ci vengono in mente sempre le stesse professioni, per esempio medico, avvocato, insegnante, ingegnere, tutte quelle cose che ti dicono anche sempre da piccolo, studia perché poi potrai diventare un medico, avvocato e guadagnare un sacco di soldi. Quindi fin da piccoli siamo abituati a parlare, a sentire parlare sempre di queste carriere come se fossero, diciamo, le uniche strade possibili per costruire, diciamo, la via per il successo, sì, dove guadagnerai un sacco di soldi, dove potrai fare quanti bambini vorrai perché ne avrai veramente tanti in banca. Però in realtà esistono tantissimi lavori nel mondo per cui le persone vengono pagate e che spesso non ci verrebbe mai in mente possono esistere. Ve ne parlo tra poco, però, perché adesso sta arrivando Paolo Meneguzzi dal 2003 con Lei è
1: Radio Bella e Monella. Tutta da

0: Arsenica qui su Radio Bella e Monella. E stiamo parlando un pochettino di lavoro, certo, perché bisogna sempre parlare di lavoro. C'è sempre bisogno di soldi, però c'è sempre anche bisogno di capire effettivamente che lavoro ti piacerebbe fare in un futuro. Poi magari sei già 45 anni, non è che dici vabbè, sai che domani quasi quasi vado a lavorare in banca, magari fai il muratore, cioè capito, questa cosa qui ovvio è difficile che accada. Poi ovvio ci sono anche persone che magari studiano anche a una certa età, che si prendono anche 7 lauree nel giro di 5 anni, cioè ne ho conosciute tante e sono effettivamente molto pazze. Però stavo parlando di questa cosa qui, che ci hanno fatto sempre credere che le carriere serie fossero poche e sempre le stesse, magari medico, avvocato, ingegnere, però in realtà esistono tantissimi lavori di cui nessuno parla. Poi ovvio la maggior parte delle volte una persona fa quel lavoro lì perché gli piace, magari c'ha la passione, o tanti altri lo fanno per soldi. Per esempio potrete andare a fare per soldi, visto che sicuramente non sono i lavori dei sogni, ecco, e tester di lussi, tester di letti di lusso per hotel, aziende produttrici di materassi, bel lavoro, soprattutto se vuoi anche addormentarti una certa ora, back scratchers, ovvero operatrici professionista di grattini sulla schiena. Oh, che bello! Sì, questo è un ottimo lavoro, soprattutto quando lo fa mia amorosa, e non vi dico altro. La damigella d'onore a pagamento per matrimoni sconosciuti, questo è molto interessante. Oppure assaggiatore o assaggiatrice per aziende produttrici di cioccolato. Sapete chi potrebbe fare questo lavoro qui, secondo me? Questa ragazza qui che ci ha inviato questo audio. Guarda, guarda, sentite, sentite. Perché cantare, insomma.
1: Lei è il tempo che non passa mai. È l'ombra dentro i passi miei.
0: Ma canta.
2: Ciao Giva.
0: Ciao, ciao, abbiamo capito che te non puoi cantare. Quindi sappi che ci sono posti per assaggiatrice di cioccolato nelle aziende.

e mi schilla, la testa gira, beh sì, di prima mattina gira totalmente, gira. Ecco, basta, sono impazzito, mi sono solo impazzito. Ma in realtà no, dai, in realtà no. Stavo scherzando perché mi stavo scrivendo con la mia collega Dallan, che sta cercando di disturbarmi e di rovinarmi la diretta. Però non ce la farà mai, perché in macchina, finché via i messaggi, dici vabbè, sti cavoli. Comunque, stiamo parlando di lavori strani che probabilmente non conoscevi, perché sei sempre stato abituato a studiare tanto, tanto per diventare medico, avvocato, ingegnere, tutte queste cose strane qui. Però, per esempio, sapevate che potete richiedere, potete proporvi per fare il collaudatore, collaudatrice per scivoli d'acqua, molto figo, soprattutto d'estate, oppure piangitore, piangitrice, professionista ai funerali. Questo è un po' triste, però, posso dire, porca miseria. Infatti spero di non trovare mai questa offerta di lavoro online, perché sarebbe un po' strana. Sub, raccattapalle, esperto di palline da golf finite nei laghetti, questo è molto carino. Oppure, per esempio, chiudiamo con questo qui: tester professionista di videogiochi. Mamma mia, cioè, se mi candidassi a questa posizione qui aperta, sarei veramente un ragazzo fortunato. Come dice Giovanotti, che arriva dal 1992, quanti anni sono passati, e adesso che cosa fa? Il cantante, e bravo lui.

Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Tra l'altro, molto importante, è uscita anche una news settimana scorsa. Lui farà parte di Toy Story 5 come doppiatore nella versione italiana. Diciamo che interpreterà il personaggio di un nuovo giocattolo che verrà introdotto nel film. E nella versione originale, pensate, americana, lo stesso personaggio sarà doppiato da Bad Bunny. Molto, molto interessante. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola. La
6: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso
13: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: Gianni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Super carico e presente anche Davide con le pillole degli anni qui su Radio Bella Monella, che ci ha fatto sentire tridimensionale di Biagio Antonacci e Benny Benassi, Fred De Palma ti raggiungerò e Umberto Tozzi tu.
2: Bella e Monella.
1: Ed eccoci qui, dai che stiamo anche terminando la terza ora assieme qui su Radio Bella Monella. Mi ripresento perché non si sa mai. Io sono Rocky e vi farò compagnia per un'altra oretta e mezza. Sì sì sì. State molto attenti a Rocky perché ogni tanto può fare qualcosa di strano, come spegnere il mixer, lasciare tutto in manuale. No, scherzo. Però invece volevo dire, state molto attenti quando guidate per strada. Sapete perché? Perché succede molto spesso che le coppie litighino quando sono in macchina. Anche perché, secondo una ricerca del centro studi Direct Line su 1000 automobilisti italiani, e sottolineo italiani, il 43% ha ammesso di aver litigato almeno una volta in auto con il proprio partner. Certo, e le cause quali sono? Beh, le sappiamo benissimo. Quelle da viaggio quotidiano, per esempio le frenate brusche al primo posto, 35% delle volte, il modo di guidare al 33% delle volte l'ha ammesso, l'aria condizionata troppo alta o troppo bassa il 28% e ovviamente le indicazioni stradali non richieste del 18%. Quindi queste sono le cause per le quali si litiga di più tra i propri partner. Poi diciamo sì, se c'è l'amorosetto, al morosetto quello che rompe sempre le balle per qualsiasi cosa, quello è un altro discorso. Però io volevo chiedervi al 393 7366 170, quali sono quelle cose che vi fanno innervosire del vostro partner. Intanto noi ci ascoltiamo MR Comi, che sicuramente hanno litigato tante volte mentre facevano questa canzone e si sono detti poi vacci piano.

0: Marco Mengoni dal 2013 con l'essenziale. Eh sì, l'essenziale è guidare molto piano, stare molto attenti, ma soprattutto quando si viaggia di coppia non litigare. Fatelo a casa vostra, cavolo, anche perché poi succedono sempre dei casini. E abbiamo scoperto che, secondo una ricerca condotta appunto dal centro studi Direct Line su 1000 automobilisti italiani, ci sono delle cause per le quali gli italiani litigano di più, soprattutto quando sono in macchina e quando sono in coppia. Per esempio le frenate brusche, il modo di guidare, l'aria condizionata troppo alta o troppo bassa, e le indicazioni stradali non richieste e tantissime altre cose. Però il dato più sorprendente, ovvero la maggior parte di questi 1000 automobilisti ha dichiarato che è convinto di essere il miglior guidatore della coppia, quindi si litiga anche per questo motivo qui. Poi sì, succede anche tra amici molto spesso questa cosa qui, e poi la maggior parte delle volte sono quelli che guidano le 70 all'ora in autostrada, che è la cosa che ti fa più incavolare. Però al 393-7366-240 io vi ho chiesto cose che vi fanno innervosire del proprio partner, magari anche quando siete in macchina, ma anche magari quando non lo siete in macchina. Per esempio c'è lei che dice questa cosa qui.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Quello che mi dà veramente fastidio di mio marito quando andiamo via in macchina è che non mette mai, ma mai, ecco, fuori la freccia, no, né nelle rotonde né per girare nelle varie vie, mai.
0: Qui fai bene di incavolarti, porca miseria, anche perché è una delle cose principali e soprattutto una delle cose che ti insegnano quando prendi la patente, a meno che suo marito non l'abbia comprata da qualche parte, ma questa cosa qui non la sapremo mai. Però io continuo a chiedervi 393-7366-170 cose che vi fanno innervosire del vostro partner anche quando siete in macchina o quando non lo siete.

0: Cabana, il brano di Rama, ci porta alla fine di questa terza ora assieme. Rimanete con noi perché abbiamo tantissime altre cose da dirvi, è certo.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova del gusto.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 11:02.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Natali, il disco di Achille Lauro. Noi apriamo ufficialmente l'ultima ora qui su Radio Bella Monella in compagnia di Rocky. 11.07, direi che è arrivato il momento di parlarvi di qualcos'altro. Perché non parlare dei mondiali? Perché sì, ormai siamo alle porte, siamo agli sgoccioli. Sta per cominciare il mondiale di calcio, la Coppa del Mondo FIFA 2026, che ricordo inizierà ufficialmente l'11 giugno 2026 e terminerà con la finale del 19 luglio 2026. Ovvio, sempre nel 2026. Il torneo sarà ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico e sono state introdotte diverse novità. Per esempio che quest'anno sarà la prima edizione con 48 nazionali partecipanti invece delle tradizionali 32, quindi sarà anche leggermente più lungo. Poi mi ricordo che è stata anche introdotta questa cosa qui, ovvero la palla con il chip, che già è stata utilizzata nel mondiale del Qatar del 2022, ma quest'anno sarà, diciamo, automatizzata, che servirà soprattutto per aiutare il VAR, il sistema di fuorigioco automatico, rendendo le decisioni più veloci e accurate. Però tra le novità non ci sono solamente queste cose qui, ma avete presente la Coppa del Mondo, quella che alzeranno i vincitori a fine partita, alla finale? Sì, quelli che vinceranno, quelli che gioiranno, sì, quelli che faranno tanto casino. Ecco, la novità è che non potranno portarsela a casa. Mamma mia, ma come? Eh no, perché a quanto pare hanno confermato che è troppo costosa, quindi niente, non se la porteranno a casa. Noi continuiamo a parlarne tra poco, perché adesso c'è Max Gazzè dal 2008 che arriva con Il Solito Sesso.
1: Radio Bella e Monella.

0: di dimenticarsi le 7 qui su Radio Belle Monella. E invece i giocatori che vinceranno la squadra nazionale che vincerà il mondiale si dovrà dimenticare invece della coppa. Ma perché? Perché la squadra che vince il mondiale solleva la coppa più famosa del calcio, questo l'abbiamo capito, però non la porta davvero a casa, si porta una replica placata in oro. E possiamo dire, potevate farne una un po' più economica, che cavolo, anche perché pensateci, uno combatte, si allena, gioca una volta ogni 4 anni se gli va bene questa cosa qui, e poi niente, non si portano neanche a casa il premio originale. Diciamo che il motivo è molto semplice, perché il trofeo originale è un pezzo unico, ok, realizzato in 18 carati, alto circa 40 cm e pesante poco più di 6 kg, quindi diciamo che il suo valore reale, considerando solo i materiali, sarebbe già enorme, no? Ma quello simbolico è molto più alto. Alcune stime dicono, ok, alcuni confermano che la coppa valga all'incirca 20 milioni di dollari, quindi praticamente sì, quello che va vince, ok, perfetto, tutto contento, però il premio effettivamente non se lo porta a casa. Che poi effettivamente, se ci pensate anche bene, uno si gioca per vincere, soprattutto i mondiali, sicuramente non per partecipare, perché vabbè, cioè diciamocelo, quando si arriva a quei livelli lì pensi solamente alla vittoria, arrivano al premio e non se lo portano neanche a casa, hai capito? Che figuraccia. Adesso continuiamo con la musica, perché arrivano i Modà dal 2019 con Quelli Come Me.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Radio Bella e Monella.

0: Poo e The Cube Guys, amici per sempre, qui su Radio Belle Monelle. Stiamo parlando un pochettino di mondiali perché ormai siamo agli sgoccioli. Settimana prossima inizieranno ufficialmente dall'11 giugno fino al 19 di luglio 2026. Abbiamo capito un sacco di cose nuove, un sacco di cose che sono state introdotte, ma abbiamo anche capito perché effettivamente poi il vincitore del mondiale non si porta a casa la coppa, quella originale, ma si porta a casa, diciamo, la bacheca, quindi la brutta copia. Ma perché si fa così? Non è solo per sicurezza, ma per tre motivi principali: valore simbolico e storico, quindi diciamo che è un oggetto unico, non rimpiazzabile, quindi di conseguenza non te lo possono dare, anche perché poi il valore, l'abbiamo detto prima, si aggira attorno ai 20 milioni, quindi effettivamente è un po' tantino. E rischio di furti e danni, anche perché in passato sono stati, diciamo, rubati altri trofei, quindi per sicurezza loro se lo tengono lì nascosto. Poi anche per il controllo del brand FIFA, perché mantiene la gestione ufficiale del simbolo mondiale. Quindi sì, è un po' assurdo dal punto di vista romantico, perché dici vinco e porto a casa la coppa vera, ma dal punto di vista pratico e istituzionale ha molto senso anche la canzone che sta arrivando, perché emana veramente delle belle vibrazioni, e sto parlando dedicato a te, proprio le vibrazioni dal 2003, hai capito? Poi c'è anche il lancio della canzone che fa, quindi muovetevi, messaggio vocale, e richiedete la vostra canzone al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Stella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Alexandro chi palpoa. Ascoltare la canzone che fa. Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, sono orizzonti neanche troppo lontani.
2: Un viaggio a senso solo,

0: dal 1995, Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso qui su Radio Bella e Monella. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, anche perché poi sì, certo, Destinazione Paradiso è tutto bello, però Destinazione Pausa Pranzo ancora meglio. Abbiamo gli ultimi 29 minuti, dai, ci risentiamo tra pochissimo.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa? Cioè? Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: Ha 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero alla fila, ma giù.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
20: La grande festa italiana.
18: Vogliamo cominciare?

0: Antonello Cerri che ci ha appena fatto ascoltare i brani Mischeta con Finimondo, Neff prima di andare via e ad aprire con Adriano Celentano e Claudia Mori, Non succederà più. Bravo. Noi adesso abbiamo gli ultimi 20 minuti,
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E prima di andare avanti con la musica qui su Radio Bella e Monella, volevo ricordarvi un appuntamento targato Radio Bella e Monella, previsto per il mercoledì 10 di giugno, perché preparatevi, ma soprattutto preparate la vostra voce. Radio Bella e Monella ti aspetta al Naviglio di Padova per il Karaoke World Record. Dalle 21 il cuore della movida padovana si trasforma in un gigantesco palco a cielo aperto, dove l'unica regola è cantare. Anche perché tre console speciali, i DJ e le voci di Radio Bella e Monella, e voi che sarete pronti a cantare tutte le canzoni italiane, pronti insieme a noi. Vi ricordo sempre che l'ingresso è gratuito, quindi potete venire a trovarci con tutta la famiglia, con tutti i vostri amici. Più siamo meglio è, anche perché più casino faremo. Piccolo recap: mercoledì 10 giugno Karaoke World Record al Naviglio di Padova dalle ore 21. Porta gli amici, scalda la gola e preparati a fare casino con noi di Radio Bella e Monella. Intanto noi andiamo avanti con la musica, perché arriva Safe con Buona Domenica.

dal 1986, Gianna Nannini con Bello è impossibile. Ma a chi si riferisce Gianna Nannini con questo brano? Si riferisce ad una persona molto attraente, affascinante, ma difficile o impossibile addirittura da avere come partner. Ma direi di passare subito al prossimo brano, perché parla soprattutto di insicurezze, sì, nelle relazioni, e del bisogno di sentirsi salvati di qualcuno. Federica Abbate con Superman.

0: sì, certo, abbiamo anche concluso questa puntata assieme del sabato mattina. Noi ci risentiamo lunedì sera dalle 19 alle 21 assieme a Greta, quindi buon weekend, ciao ciao a tutti quanti.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. Papa Leone in Spagna, a Madrid, prima tappa di questo nuovo viaggio apostolico. Oggi l'incontro con i reali spagnoli, Felipe VI e Letizia. Lunedì sarà il primo pontefice a rivolgersi al congresso e il 10 inaugurerà la Torre di Cristo che porterà a compimento la Sagrada Famiglia di Gaudí. Superbonus, allerta massima, controlli per 9 crediti su 10. La convenzione per il triennio 2026-28 tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia punta a passare al setaccio gli importi ceduti per bloccare le frodi in anticipo. MotoGP Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Volley Nations League, Italia-Olanda 3-0. Dopo il 3-0 alla Bulgaria all'esordio, le ragazze di Velasco battono con lo stesso punteggio anche l'Olanda. Queste Breaking News di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
9: Bentrovati amici con la classifica delle Belle e Monelle, 30 canzoni tutte da ascoltare con un po' di gossip qua e là. Oggi in solitaria Monica Morgan con voi, Andrea De Luca in regia, senza il nostro buon Alvise che al momento abbiamo mandato in vacanza ma tornerà settimana prossima. Partiamo dalla numero 30, Bambole di Pe-

Periodo questo di grandi matrimoni, andiamo a scoprire quali sono i matrimoni più attesi di quest'anno. Al numero 7 della classifica c'è il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. È il più atteso dell'anno per quanto riguarda gli Stati Uniti. Secondo alcune indiscrezioni sarà il prossimo 3 di luglio a New York, dove la coppia vive stabilmente. Tra gli invitati più VIP che arriveranno ci saranno Selena Gomez e Gigi Hadid, per dirne due, che potrebbero essere anche le due damigelle d'onore. Un'unione che ha fatto sognare i fan di tutto il mondo. Noi andiamo in posizione 28 con una coppia artistica stupenda, Blanco ed Elisa, con Ricordi.

Kids in posizione 26 con Stessa Direzione su Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi. Stiamo parlando dei matrimoni più attesi dell'anno, il numero 6 di questa classifica. Ci sono Dua Lipa e Calum Turner, fidanzamento annunciato l'estate scorsa, matrimonio civile a Londra dove lei indossava un abito che richiamava chiaramente l'abito indossato da Bianca Jagger. Il 31 di maggio avrebbero scelto Palermo come location per il loro sin, un evento che dovrebbe durare 3 giorni, dal 5 al 7 di settembre, tra cene di gala, gite in barca e la direzione creativa di una wedding planner italiana. Le ultime indiscrezioni parlano di ben 72 camere occupate dagli ospiti, quindi chissà, insomma, quanto bello sarà anche quel matrimonio lì. Andiamo in posizione 25 della classifica delle belle monelle, troviamo Bresh con

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, che verrà celebrato durante l'estate a quanto pare a Madeira, isola natia del famosissimo calciatore. Una delle coppie più chiacchierate ma anche più riservate del panorama internazionale per il momento, insomma, non si sa niente tranne che lei ha un enorme, ma proprio enorme, anello di fidanzamento. Andiamo in posizione 23 della nostra classifica e troviamo Samurai J con Ossessione.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e

0: salmonella, ovvio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno. Let's go.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: State ascoltando le...

classifica delle belle e monelle, stiamo ripercorrendo quelli che sono i matrimoni più attesi di quest'anno per quanto riguarda l'Italia, ma non solo, anche il jet set internazionale. Monica Morgan con voi per 2 ore con 30 canzoni le più passate su Belle Monella. Quarto posto di questa classifica in Italia, ragazzi, per lui e Sofì, youtuber in Me Contro Te, così li conosciamo, è il matrimonio più originale, anche divisivo, dell'estate. Nessuna cerimonia intima, ma per loro c'è in programma The Wedding Lo Show, uno spettacolo a pagamento pensato per i fan più giovani, con musica, coreografie ed effetti speciali. Lo hanno fissato per il 5 settembre all'Arena Milano, dopo anni di rinunce e rinvii, insomma, cose che sono capitate, programmi che sono cambiati, la coppia ha deciso di condividere con tutti, però a pagamento, questa giornata speciale, scelta che ha fatto parecchio discutere. Andiamo in posizione numero 21 della nostra classifica con Fred De Palma, La Testa Gira.

0: Monelle e Monelle, posizione numero 20.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

posizione numero 20 questa settimana, per ultimo con Romantica, le belle monelle, la vostra classifica su Radio Belle Monella. Stiamo parlando dei matrimoni più attesi dell'anno. Al terzo posto quello di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, un amore lungo da più di 20 anni. Hanno già una figlia, hanno già insomma un figlio, scusate, Isale, hanno già insomma passato tante cose, si sposeranno quest'estate in Sardegna, per ora la data non è stata comunicata. Andiamo in posizione 19 della nostra classifica, troviamo Elettra Lamborghini con Bam.

settimana per Emma Arcomi con Vacipiano, in posizione invece numero 2 della classifica dei matrimoni più attesi dell'anno in Italia per Aurora Mazzotti e Goffredo Cerza. Data fissata il 4 luglio 2026 in un castello bellissimo a Lentini in provincia di Siracusa, anche loro due hanno già un bimbo, e hanno dato gli inviti facendo una coppia di, cioè degli anni 90 praticamente, con la loro storia. Andiamo in posizione 17, nuova entrata per Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare

0: Le belle monelle su Bella e Monella.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino! Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Radio Bella e Monella.
9: Vuoi portarti al mare alle 4 di notte quando tutti dormono tranne le onde.
8: Radio Bella e Monella.
9: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

Ancora ben collegati, la seconda ora insieme della classifica delle belle monelle. Monica Morgan con voi, Cattive Abitudini in posizione numero 15 e il prima invece coppia nella classifica dei matrimoni più attesi dell'anno è quella formata da Damiano David e Dove Cameron, rock italiano e Hollywood uniti dal sì. Hanno annunciato il fidanzamento quest'anno il 3 di gennaio, la data precisa ancora non è stata comunicata, ma dovrebbe essere a Taormina in Sicilia. Questa è l'unica cosa che al momento si sa, per il resto poi vi faremo sapere. Per noi invece nuova entrata in posizione 14, J-Ax con i P.I.O.

aver visto la classifica dei matrimoni più attesi, andiamo a scoprire quali sono i concerti più attesi. Se non vi hanno invitato a un matrimonio, potete comunque andarvene a un concerto, perché no, sono 15 in questa speciale classifica. Al 15° posto, ragazzi, concerto di Luis Capaldi, atteso per il 17 giugno in Fiera a Milano. Il 14° posto c'è invece Lordi, che arriverà il 23 di luglio al Parco della Musica di Milano. Andiamo a scoprire invece in 12ª posizione nella nostra classifica Fulminacci con Male.

in posizione 11 per noi, ma andiamo a vedere quali sono i concerti più attesi dell'estate. C'è anche Achille Lauro che il 7 giugno sarà allo stadio Romeo Neri di Rimini per poi andare all'Olimpico di Roma e al San Siro di Milano. Prima di lui in classifica l'appuntamento è quello con i Florence and the Machine il 3 di luglio all'ippodromo SNAI a San Siro a Milano. Andiamo in posizione 10 intanto nella nostra classifica, Madame e Marrakesh insieme in Volevo

con canzone estiva e concerti estivi sono quelli che vi stiamo raccontando noi, ragazzi. Arriva in questa classifica dei concerti più attesi dell'anno anche Bad Bunny, reduce dalla vittoria delle statuette Best Male Latin Artist e Best Latin Song per Nueva Iola agli American Music Awards 2026. Arriverà in Italia il 17 e il 18 di luglio all'Ippodromo SNAI, attesissimo il suo live. Poco prima di lui in questa classifica dei concerti c'è David Guetta, che il 6 di settembre arriverà a Milano all'interno degli iDays. Tra insomma più noti DJ a livello mondiale, non si vede l'ora di vederlo dal vivo. Noi invece andiamo in posizione 8 della nostra classifica con Gaia e Bossa Nostra.

0: ne prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: L'app Bella e Monella

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com o allo 0423 73 66 12.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

mezz'ora insieme con la classifica delle Belle Monelle, le canzoni più ascoltate su Radio Belle Monella questa settimana, con me che sono Monica Morgan, il nostro buon Elvise che è in vacanza. Posizione numero 7 per Francesco Gabbani con Summer Funk. Tra i concerti più attesi di quest'anno, andiamo nel mondo del K-pop, ci sono anche gli ATEEZ, gruppo sudcoreano che arriverà a Roma l'8 di luglio. Da segnalare anche l'appuntamento con i Maroon 5 il 25 giugno a Milano, anche lì appuntamento attesissimo. Per noi in classifica la numero 6 invece c'è Achille Lauro con

0: buona domenica.
1: Tanti altri concerti incredibili in arrivo nell'estate del 2026. Tornano per esempio i Five, saranno l'8 di luglio a Milano. Torna anche Robbie Williams il 13 giugno all'ippodromo del Visarno a Firenze e arriva Max Pezzali che parte per una nuova tournée in partenza proprio in questo weekend, il 7 giugno. Lui parte da Lignano Sabbiadoro, dopodiché toccherà moltissime meravigliose città italiane. Continuiamo con la nostra classifica, quarto posto per Jovanotti Alfa con Buon Vento.

3 con Rolling Stones. Andiamo a vedere ancora quali sono i concerti più attesi di quest'anno in Italia. 21 giugno Ricky Martin arriva a San Benedetto del Tronto, insomma tante fan che lo aspettano. Ultimo invece, lo ha già detto molte volte, il 4 luglio sarà in questo concerto incredibile a Tor Vergata, quindi tanti che attendono anche questa grandissima novità. Altro grande concerto molto atteso, 11 giugno Irama arriva allo stadio San Siro. Per noi invece in classifica la seconda posizione Serena Brancali, Levante, Delia Buglisi, Al mio paese. Mi sento

0: Nucleare a guidare la classifica delle belle monelle, invece Vasco Rossi a guidare la classifica dei concerti più attesi in Italia quest'anno. Dopo il soundcheck del 29 e del 30 maggio, Vasco Rossi è partito in tour in questi giorni, attesissime tutte le sue tappe, tour che si concluderà con la fine del mese di giugno. Quindi tanti bellissimi concerti, ragazzi, e tanta bellissima musica da cantare su Belle Monella. Da Monica Morgan è tutto, buon weekend!
1: Le Belle Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle Monella.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi Radio Belle Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Benvenuti a Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Guardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
6: Rifiuto.
5: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
6: Rifiuto.
5: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
6: Rifiuto.
5: Colpo di scena, rifiuta tutto.
6: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Che bel terrazzo!
8: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
12: Italiamo.
13: Italiamo.
12: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
11: Vogliamo cominciare?

0: si scriverò.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
6: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
7: Tutta da cantare.
6: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
7: Di Radio Bella e Monella.
6: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
14: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
12: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Boże, maj, maj.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
9: Ageo!
8: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Piane da cantare.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
3: il treno degli anni.
2: Il treno degli anni,
3: tutto da cantare.
4: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Anche oggi riparte il treno degli anni. Queste tre ore di musica in compagnia di un sacco di pezzi italiani, tutti quanti da cantare e da ballare, che ci accompagnano fino, come sempre, all'orario dell'aperitivo. E quindi la domanda è: anche oggi siamo pronti per partire?
2: Bella e Monella, il treno.

0: dimentica.
1: E oggi siamo partiti belli tranquillini con Elisa che ci cantava Gli ostacoli del cuore. Poi siamo andati avanti alzando decisamente il ritmo con Jovanotti, L'ombelico del mondo, e abbiamo concluso la prima terzina con Tiziano Ferro, Stop dimentica. E anche qui un bel po' di ritmo. E ora si continua sempre sulla stessa lunghezza d'onda con colui che riesce a dire cose profondissime anche nella maniera più facile del mondo, ovvero Cesare Cremonini, che adesso arriva con Logico del 2004, tratto dall'album omonimo. E anche qui ritorno dopo 2 anni di assenza dalle scene, e che ritorno con questo brano che ha fatto cantare tutti quanti noi. E a proposito di cantare, poi arrivano anche gli 883 con Sei uno sfigato, anche questo pezzo che li caratterizza molto, perché alla fine loro facevano un po' la scena degli sfigati della situazione, che però in qualche modo sbarcavano sempre il lunario, si divertivano sempre e soprattutto la facevano sempre franca. E poi andiamo con Annalisa, Bye Bye. Era il 2018 quando abbiamo cominciato già ad intuire quello che poteva succedere negli anni successivi, ovvero un grandissimo successo con questa svolta un po' pop e un po' elettronica.
2: Bella e Nonella, il

0: Ed ora arriva il pezzo per i videogiocatori. Indovinate di che cosa sto parlando? PES, Club Dogo e Giuliano Palma. E sì, perché quando hanno scritto questa canzone dedicata ad uno dei più famosi giochi di calcio per la PlayStation, beh, non c'è stato verso di toglierla dalle playlist di praticamente tutta Italia. Ce la siamo cantata alla nausea ed era il 2012. Tratto dall'album Noi siamo il Club. E poi andiamo con Laura Pausini che ci canta Benedetta Passione nel 2005. Tratto dall'album Resta in ascolto, probabilmente uno degli ultimi singoli estratti da quell'album, e qui c'è la penna di Vasco Rossi, quindi insomma uno di quei pezzi che lasciano il segno se non altro per il significato. E poi concludiamo con un altro pezzo che di significato ne ha parecchio. Possiamo anche utilizzarlo effettivamente per sfogarci un pochino. Sto parlando di Levante e Max Gazzè che nel 2017 ci cantavano Pezzo di me, tratto dall'album Il caos di stanze stupefacenti.
1: Bella e Monella, il

0: Insieme, ma ovviamente c'è sempre un sacco di musica che ci aspetta, e soprattutto nella prossima mezz'ora arrivano artisti come Ligabue, Madame, Giuni Russo, Biagio Antonacci, Pino Daniele, eccetera eccetera. Avete già capito che non potete perdervele. A fra poco.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro. Con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
10: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa

0: può dirci di questa emergenza?
1: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
2: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651. La
3: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Bella e Monella,
13: il treno degli anni,
12: tutto da cantare.
14: E si riparte con questa terzina che ci racconta un sacco di cose. Iniziamo con Carlotta e la sua Frena, poi arriva Ligabue, Balliamo sul mondo, e qui si balla, si salta, si fa casino, e concludiamo con Achille Lauro e la sua Stripper, e qui entriamo in un clima un pochino più sexy.
12: Bella e Monella, il treno degli anni.

Siamo con una improbabile hit dell'estate, era il 2021 quando Madame ci cantava Marea, sommando una serie di generi musicali come spesso lei fa, come per esempio la samba, il calypso, insomma un mix di cose particolarmente strane, non se l'aspettava nessuno, eppure ce la siamo cantata un sacco, diventando appunto quasi un tormentone dell'estate di quell'anno. E poi a proposito di tormentoni estivi, arriva lei, la regina Giuni Russo con Alghero. Era il 1986 quando dall'album Giuni, proprio l'album omonimo, e veniva estratto questo singolo, un singolo che fece impazzire tutti quanti, nato tra l'altro durante uno dei suoi voli in cui lei si spostava tramite Roma e Alghero spesso, è diventato poi praticamente un cult degli anni 80. E poi andiamo con l'ultimo brano che ci riporta un pochino ai tempi d'oro di J-Ax con gli Articolo 31. Questa volta però J-Ax lo vediamo in combo con il Cile e la loro Maria Salvador. Era il 2015, tratto dall'album Il bello di essere brutti, e anche qui si parla non di legalizzarla, ma di quanto insomma ci si può divertire. Bella.

0: torniamo a parlare di amori finiti. Lo facciamo con Biagio Antonacci e la sua Ti penso raramente, del 2014, tratto dall'album L'amore comporta. E anche qui si parla di un amore finito al quale, anche se non vuoi confessarlo, pensi un pochino troppo spesso. Ci voleva qualcuno che ci scrivesse una canzone su questo tema, effettivamente, perché succede così tanto spesso che, insomma, bisognava che qualcuno prima o poi ne scrivesse. E a proposito poi di gente che sa scrivere e come, parliamo di Pino Daniele, che nel 1991 ci cantava O Scarrafone, tratto dall'album Un uomo in blues. E qui si uniscono un sacco di cose, una miscela un pochino blues, funky, con queste sonorità napoletane che ovviamente nei suoi pezzi ritornano sempre. E si parla di razzismo, di pregiudizi, di discriminazione, passa un pochino impegnato anche per Pino Daniele e quanto ci è piaciuto. E poi un duetto improbabile, si unisce l'indie con il rap Marrakesh e Calcutta, Laurea ad onore.
1: Bella e Monella, il 3.

0: E finisce qui anche la prima ora insieme, ma siamo già pronti per i pezzi della seconda. Piccolo spoiler di quello che arriva: nomi come Gianna Nannini, Paola e Chiara, i Negrita e dei giornalisti Antonello Venditti. Insomma, avete già capito che si canta, che si balla, che si fa casino? A fra poco.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola. E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
11: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
14: Voglio cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
15: In collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni.
7: Il treno degli anni,
8: tutto da cantare.
9: Ed ora io spero che siate pronti per scatenarvi, perché qui si va in crescendo. Partiamo con Comi e la sua Ossa Rotte, continuiamo con Gianna Nannini che ci cantava Hey Bionda e concludiamo ballando e cantando a squarciagola con Paola e Chiara e la loro Festival.
7: Bella e Monella, il treno.

0: E qui parliamo di una serie di brani che hanno letteralmente portato al successo tutte le persone che li hanno cantati. Partiamo con Estate di Negramaro, quando dall'album Mentre tutto scorre questi ragazzi entravano prepotentemente all'interno di tutte le classifiche italiane, vincendo anche il Festival Bar per il premio Rivelazione Italiana di quell'anno. Insomma, fu un exploit pazzesco che poi si portarono avanti per parecchi anni. E poi andiamo anche con i Negrita, era il 1999 quando dall'album Reset facevano uscire il singolo Sexy, una di quelle canzoni che ha un po' ridefinito il loro stile, diventando un pochino più rock radiofonico però. E poi da lì è partito un periodo di sperimentazione anche un pochino elettronica. E poi andiamo nel 2016 con i The Giornalisti che ci cantavano Completamente, tratto dall'album Completamente Sold Out. Qui si parla proprio di quegli amori totalizzanti dove tu ti senti bene, dove non puoi fare a meno di dire bella la vita. Ed effettivamente anche con questo pezzo di Giornalisti ebbero un grandissimo successo, vennero lanciati su tutte le classifiche italiane.
1: Bella e Monella, il 3.

0: dose di sensi di colpa, relazioni complicate e difficoltà nel capirsi, ma per davvero in profondità, beh allora vi dovete ascoltare questo brano. Che colpa ne ho, di Coez e Fra Quintale. Era il 2025 quando, tratto da Love Bars, questi due ci cantavano questa canzone con questo stile un pochino morbido ma anche un pochino notturno, molto da viaggio in macchina, perché io ve le segnalo sempre le canzoni da viaggio in macchina. E poi andiamo invece in un cambio di rotta totale. Antonello Venditti, Dimmi che credi, era il 1991. L'album di provenienza Benvenuti in Paradiso, e qui si parla appunto del bisogno di credere in qualcosa e soprattutto nel bisogno di sentire che anche l'altra persona a volte ci crede, cosa assai importante. E qui si parla un pochino di queste atmosfere anni 90, molto al piano, molto meno urlate rispetto a quello che di solito Venditti fa. E poi si va con Francesca Michelin e Fedez, era il 2013 quando ci cantavano Cigno Nero, la loro prima collaborazione.
1: Bella e Nonella,

0: prossima mezz'ora arrivano cose, ma arrivano cose che non vi potete perdere, quindi restate lì perché dopo la pubblicità ci ascoltiamo pezzi di Marina Rey, Neck, Zucchero, Amy Schilla, Edoardo Bennato, I Pinguini Tattici Nucleari, a fra pochissimo.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Chiamalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa?

0: chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Bella e Monella,
11: il treno degli anni,
10: tutto da cantare.
12: Oh, in questa terzina vi assicuro che ci scateniamo alla grandissima. Arrivano Marina Rey con Primavera, partiamo benissimo. Poi continuiamo con Neck, Laura non c'è e qui si canta ovviamente. E poi si balla pure alla grande, Fred De Palma, Anna Mena, Melodia Criminale.
10: Bella e Monella,

0: Ora si va nel 2010 con Emma, che uscita da Amici di Maria De Filippi dopo la vittoria al talent di Amici di Maria De Filippi se ne esce con Calore, il primo brano che arriva subito, immediatamente primo in classifica. Proprio 2010, album che si chiama Oltre, e subito boom, successo pazzesco, neanche il tempo di mettere il piede fuori dal talent e già era alla vetta di tutto quanto. E poi andiamo con Zucchero, che lui in vetta c'è sempre stato, è partito dal basso ma l'abbiamo visto per anni stabile poi in cima alle classifiche. Lo ascoltiamo adesso con un pezzo del 1987, Non ti sopporto più, tratto dall'album Blues, e anche qui si parla di quanto ti possa sfinire una relazione che probabilmente è già arrivata al capolinea, però tutto quanto sempre detto con una grande ironia come solo lui sa fare, e quindi tutto quanto diventa molto divertente e giocoso. Concludiamo con Gaia, che nel 2023 ci cantava Tokyo, tratto dall'album Rosa dei Venti, e anche qui, come lei spesso sa fare, si uniscono un sacco di sonorità in questo ambient, anche qui un pochino molto.
1: Bella e Monella.

0: montagne russe perché sta per arrivare Amy Skilla con la sua roller coaster. Era il 2014 quando ci cantava questo brano che ci parla di tutti questi alti e bassi emotivi che ci stanno proprio bene, appunto con il titolo. Un pochino festa, un pochino riflessione, sa di fatto che comunque c'è sempre un sacco di divertimento e poi ci divertiamo anche con il pezzo che arriva dopo e qui è divertimento di quelli proprio di altissimi livelli. Edoardo Bennato, Viva la mamma, era il 1989 quando dall'album Abbi dubbi Edoardo Bennato ci cantava questo omaggio un pochino ironico ma soprattutto tanto tanto affettuoso a tutte le mamme d'Italia. E ancora oggi questa canzone viene utilizzata per ricordare tutte queste mamme che ogni volta ci donano la vita ma fanno anche tanto tanto di più. E poi andiamo con i Pinguini Tattici Nucleari, Giovani Wannabe, era il 2022, album di provenienza Fake News.
1: Bella e Monella, il 3.

0: anche la seconda ora insieme, ma nella prossima ci aspettano artisti come Eros Ramazzotti, The Colors, Vinicio Capossela, Ben Jeffede e anche Ultimo, quindi un sacco di gente, un sacco di artisti. Ci sentiamo dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista, viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Accetto i rifiuti da adeguarti al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
7: Rifiuto.
6: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
7: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole?
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
5: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: E senti che apertura ti facciamo per questa terza e ultima ora insieme. Partiamo con i The Colors e Elodie, Pensare male. Continuiamo con Eros Ramazzotti, Buongiorno bambina. E concludiamo con un altro po' di ritmo, Irama e la sua Mediterranea. E anche qui ci muoviamo un po'.
5: Bella e Monella, il treno.

0: Ora parliamo di un pezzo super super censurato e sto parlando di Whipping Trip di Fabri Fibra, che nel 2010 usciva dall'album Controcultura e fino a qui tutto bene, se non fosse che appunto all'interno del brano erano contenuti un sacco di nomi di artisti che nella versione radiofonica hanno voluto essere censurati e di conseguenza il pezzo è uscito così, non dico un po' azzoppato, però nella versione originale insomma si capiscono meglio delle cose, versione che tra l'altro ha un video che vuole essere volutamente un omaggio a Rock the Casbah dei Clash, e quindi insomma facciamo in modo che questa cosa passi per quello che è e non per un plagio, che mi sembra una roba abbastanza importante. E poi arriva Vinicio Capossela, che nel 1994 ci cantava Che cos'è l'amore, tratto dall'album Camere a Sud, questo album pazzesco che ti porta in un sacco di atmosfere diverse. Questa è un po' una riflessione poetica e se vogliamo dire anche tanto malinconica sull'amore e anche sulla solitudine. E poi arriva Francesco Gabbani, decisamente più felice, nel 2020 ci cantava Viceversa, e qui si parla di equilibrio, di amore e di fragilità che a volte sono indispensabili.
1: Bella e Monella, il tra-

0: Ora si va nel 2016, lo facciamo con Benji e Fede e la loro Amore Wi-Fi. Sappiamo essere anche questo singolo pezzone dell'estate e sappiamo anche parlare di tematiche abbastanza recenti, come questo amore che purtroppo senza una linea Wi-Fi fa un pochino fatica ad andare avanti, perché le cose come si facevano una volta ormai non esistono più. E qui tra messaggini e linee internet, insomma, per amare qualcuno a volte bisogna anche entrare nel mondo moderno, se no si hanno delle barriere non da poco. E poi arriviamo anche a Sara Toscano, Sexy Magica era il 2024 quando appena uscita dalla, mi sembra, 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi, già subito anche lei in classifica, sparatissima con questa canzone, un sacco di voglia di divertirsi e un sacco di voglia di crescere come artista. E concludiamo con Ultimo del 2024, ci cantava Altrove, e qui c'è tanta voglia di fuga, fuggire in un posto lontano con la persona amata e lasciarsi alle spalle tutto il mondo e tutti i problemi.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: chiude qui anche un'altra mezz'ora di questo sabato pomeriggio insieme. Come sempre vi faccio un piccolo spoiler di quello che sta per arrivare, così già vi preparate. Nella prossima mezz'ora ci ascolteremo Vasco Rossi, Prezioso, Baby Case, Fera e Basta, Giorgia, Rocco Ante, eccetera eccetera eccetera, a fra pochissimo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a €299. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Se cerchi dolcezza
15: o se preferisci un gusto più deciso,
13: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
15: Sono entrambi buonissimi.
13: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0.

0: 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
3: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
4: E qui si sente che ci avviciniamo all'orario dell'aperitivo, perché inizia a salire un pochino il ritmo. Intanto ci ascoltiamo Alessandra Amoroso con Notti Blu, e poi arriva Vasco Rossi con Io No, e concludiamo saltando e anche cantando Prezioso, Voglio Vederti Danzare.
2: Bella e Monella, il treno

0: con un pezzo che vede la collaborazione di un sacco di gente. Partiamo con Bloody Vinyl, poi c'era anche Slade, poi c'era anche Da Super e poi in mezzo a tutto sto casino c'è anche Mara Sattei, che nel 2020 ci cantavano questo pezzo intitolato Altalene. Un progetto che vede la collaborazione di un sacco di persone, e qui si parla un po' di relazioni instabili fatte di alti e bassi, arrivato tra l'altro anche primo in classifica, un bel progettino fatto insieme a tutti questi ragazzi, devo dire. E poi andiamo con Baby K, Da 0 a 100, vabbè, non occorre nemmeno che ve la descriviamo perché la conoscete, immagino, già abbastanza bene. Nel 2018, tratto dall'album Donna sulla Luna, Baby K sfornava l'ennesima hit estiva che ci siamo cantati e ballati per un sacco di tempo. E poi concludiamo con Sfera Ebbasta e la sua Happy Birthday. Era il 2018 quando dall'album Rockstar, una cosa che va un po' in contrapposizione con tutto quello che è sempre stato lui, ci cantava questo brano. Qui si parla di successo, di lusso, di vita da superstar e delle feste di tutti i giorni, insomma, quello che a un certo punto diventa la quotidianità per i famosi.
1: Bella e Monella, il

0: E poi è arrivato anche il momento degli inviti per invitarti alle serate di Italiana Band, tutto il meglio della musica italiana. Da cantare e ballare insieme a noi, la band ufficiale di Radio Bella e Monella, non puoi proprio mancare. Anche perché ci si diverte un botto, le sai tutte a memoria, le canti insieme a noi, è già festa. Dove ci puoi trovare? Beh, allora, l'8 giugno saremo alla Festa del Santo a Villa Franca Padovana, poi il 14 saremo alla Festa del Panin Onto a Ponte di Barbarano, poi il 19 saremo a Pieve del Grappa, eccetera eccetera, un sacco di altri appuntamenti, ovviamente io non mi li ricordo tutti a memoria neanche volendo, e quindi vi invito a venire a trovarci. Sulle nostre pagine social basta scrivere Italiana Band, così date un bello sguardo al nostro calendario, magari beccate una data un pochino più vicina a casa vostra e passate a trovarci. Non mi resta che dirvi a prestissimo, vi aspetto.
1: Bella e Monella, il

0: Giorgia con Parlami d'amore. Ricarico, io sono Francesco e Rocco Hunt non litighiamo più. E a questo punto io vi saluto, vi mando un bacione, vi auguro una buona serata e una buona domenica. Noi ci risentiamo sempre qui sabato prossimo, sempre con me Sara Manea, dalle 15 alle 18. Ciao!
1: Bella e Monella!
2: Il treno degli anni!
1: Il treno degli anni! Tutto da cantare!
2: Tutto da cantare!
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
11: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona serata da Federica De Boni. Fino al 3 luglio nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si tratta del quarto round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. Sono preoccupato per l'Ucraina. Bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV arrivato a Madrid, e l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito no ad approcci identitari. Il Santo Padre sarà in visita in Spagna fino al 12 giugno, è il suo quarto viaggio apostolico. Lo spagnolo della Ducati, Marc Marquez, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria classe MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchie. In Formula 1 la Mercedes di Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio di Monaco davanti a Verstappen e ai due ferraristi Hamilton e Leclerc. Tennis, la russa Andreeva vince Roland Garros, batte in due set per 6-3 6-2 la polacca Chalinska e conquista il torneo primo slam a soli 19 anni. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, dico, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Radio Bella e Monella.

Dopo Madame Marrakesh abbiamo anche ascoltato Safe con Salsa Maghreb qui su Radio Bella e Monella, sulla nostra bella disco. Adesso arriva un artista, caro Tom, che è H7 con Poesie Clandestine. Pensa che lui ha trovato la ragazza che è stata un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E allora Uomini e Donne funziona, dobbiamo andarci anche noi. Questa è una candidatura ufficiale, va bene? Arriva H7. Bella

Infatti con la King, o la Queen in questo caso sarebbe meglio dire, ovviamente parliamo di Anna. Va bene, dai, non perdiamo tempo, visto che di Queen si parlava, ne arriva un'altra, Elettra Lamborghini con Voilà e poi c'è Annalisa con Canzone Estiva.

Momente. Visto che abbiamo ascoltato Partenope, mi sembra doveroso un saluto agli amici napoletani della campagna che ci stanno ascoltando. È arrivato il momento del disco sempre bello, quello selezionato dal nostro Thomas Menegazzi. Vede e sente, ovviamente in questo caso voi sentite, non vedete. Vabbè, comunque, i da giornalisti con Riccione.

0: questo sì, questo è veramente un disco sempre bello, nonostante gli anni, fa sempre cantare tutti quanti. Erano i due giornalisti con Riccione, ci fermiamo un attimo, finisce la prima mezz'ora di Bella Disco, ma non scappate, perché se non altra piena di canzoni e piena di emozioni.
1: Bella Disco!
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate, siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
14: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
16: Prenota subito una prova.
15: Delex, il tuo partner alla

0: chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: È quando suona la sveglia che esordisci con
2: Buongiorno Unca!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
2: Non potete perdervelo!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Radio Bella e Monella,

Pelle Monella. Non perdiamo tempo, anche perché qua sono un sacco di artisti. Oh, ma in quanti cantano al giorno d'oggi? Fred De Palma, Anita, Emi Schilla, prima La Testa Gira e poi c'è Gue Pequeño insieme a Rose Villain con Come un Tuono.

0: scoprirlo. Comunque va bene, adesso arriva un disco invece in solitaria, bellissimo. Quello che stiamo per mettere potrebbe far parte di tutti i dischi della nostra Bella Disco, è quello di Cesare Cremonini, si intitola La nuova stella di Broadway.
1: Bella Disco.

0: subito con la musica perché c'è l'ultimo, quindi ce lo godiamo tutti quanti insieme, poi andiamo in pace, come direbbe il Papa. Se non metti l'ultimo, noi lo mettiamo, è quello di Ornella Vanoni, Ti voglio.
1: Bella disco.

0: E adesso è ufficiale il momento dei saluti. Noi come sempre ci sentiamo la domenica in replica, il mercoledì anche, poi vabbè tutti i giorni dal lunedì al venerdì durante la pausa pranzo, e il sabato l'appuntamento ufficiale, quello in diretta, quello di Bella Disco. Ciao amici da Damiano Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651. Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buona serata da Federica De Boni. I braccianti Arsi Vivi, oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendolara nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non
12: sì, ma la nostra qualità.
13: No,
12: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line.
12: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
15: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
14: Radio Bella e Monella, per Italian People.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Cercalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: A 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Pronti e carichi anche questo sabato sera con me, Elisa, aperitivo all'italiana fino alle ore 21 e siamo pronti per partire con la musica, poi un sacco di

Apriamo così Aperitivo all'italiana con me, Elisa, fino alle ore 21, dove ci raccontiamo un sacco di cose, parliamo di musica. Adesso sapete che si è aperta la stagione dei grandi live, i concerti, tutti gli artisti che si esibiscono sul palco. Magari anche voi andrete a vedere qualche artista italiano internazionale. Se volete raccontarci per cosa, per chi avete acquistato dei biglietti per i live 2026, 393-736-170. E parliamo di Madame, grande ritorno anche suo dopo 3 anni di assenza dai palcoscenici.

stato nel Disincanto, e così l'artista ha inaugurato una nuova fase musicale. Madame Tour estate 2026, sold out già in tantissimi luoghi tra giugno e settembre, tantissimi festival a cui parteciperà. Insomma, davvero molto molto interessante il percorso che sta facendo questa grandissima artista, che potremmo dire un po' d'adozione nostra, visto che noi siamo a Castelfranco Veneto, lei è vicentina. I biglietti comunque per il tour, sia quello estivo sia quello invernale che poi porterà nei vari club d'Italia, sono disponibili su Ticketmaster Italia, quindi affrettatevi, accaparratevi i biglietti.

0: un pochino tutto per la musica, sta vivendo invece un periodo di grande successo anche a livello musicale. Impegnato con il suo primo tour nei palazzetti, ha raggiunto il primo posto in classifica con Ricordi, canzone in collaborazione con Elisa. La canzone tra l'altro fa parte dell'ultimo album, Ma, che segna un po' il ritorno sulla scena musicale. Sarà il 29 giugno a Marostica, il 21 luglio a Palmanova, queste sono alcune delle date, però un calendario davvero ricchissimo, quindi io vi invito sempre a seguire i social e i vari circuiti online dove poter acquistare i biglietti per i vostri artisti preferiti. Insomma, bravo Blanco che è tornato alla ribalta.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: voi, così vi diamo un po' di brio, quello sprint giusto per affrontare la giornata. Potete farlo anche se siete in vacanza, anche se siete rilassati e volete ascoltare un po' di musica italiana, perché se andate a scaricare l'app su Google Store, Google Play, è tutto gratuito, potrete portarci sempre con voi. Tra l'altro, sulla nostra app ci sono tutti i biglietti dei concerti che pian piano regaleremo anche in radio, quindi potete accaparrarveli già da adesso. Affrettatevi, scaricate l'app di Radio Bellemonella e cantate con noi.
1: Al chiaro

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: ciclo perfetto su corede.it. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna.

0: campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutto.

insieme con me Elisa, questo è Aperitivo all'italiana fino alle ore 21 su Radio Bella e Monella. Sapete che noi riserviamo sempre uno spazietto dedicato al mondo del cinema, alle nuove uscite. Bene, questa volta voglio cambiare, voglio parlare di frutta e verdura, visto che è arrivata la bella stagione, il caldo, come si conserva la frutta e la verdura in maniera intelligente. Beh, per mantenere frutta e verdura freschi a lungo è importante fare attenzione ad una cosa che si chiama etilene. È praticamente questo gas che viene prodotto da alcuni frutti, per esempio le mele, le banane, ma anche l'avocado, e che accelera proprio la maturazione degli alimenti, e quindi questi alimenti possono avariarsi molto facilmente. Per questo è meglio conservare separatamente frutta e verdura, soprattutto quelle più delicate. Anche la temperatura e anche l'umidità sono fondamentali, specialmente durante il periodo estivo. Ci sono un sacco di prodotti che si conservano bene in frigorifero, ma ci sono anche dei prodotti tipo i pomodori, gli agrumi, le banane, che preferiscono la temperatura ambiente. Magari noi i pomodori li teniamo in frigo, invece stanno bene a temperatura ambiente. Poi è importante evitare che gli alimenti restino bagnati, perché l'umidità chiaramente favorisce delle muffe, del deterioramento, e quindi buttiamo e sprechiamo anche un sacco di cibo. Come fare a conservare allora questi alimenti? Ve lo spiego fra poco.

0: tutta frutta, verdura, benessere. Io direi di scatenarci con Roby Borillo e i Belli di Gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Roby Borillo dello Slocos che oggi vi sta parlando dalla Isla Bonita, e la Isla Bonita per quanto ci riguarda è la Sardegna. Questa sera saremo in concerto con il nostro format il 90 Caliente con il Los Locos, le Village Girls qui a Carboni in Sardegna. Ma veniamo ai tormentoni che comunque vi propongo oggi nei nostri Belli di Gruppo, dandovi chiaramente l'appuntamento anche stasera per la versione cicciona, quella extended dei Belli di Gruppo, dove mettiamo insieme tutte le canzoni ascoltate in questa settimana. Ma oggi ascolteremo Caparezza con la sua Fuori dal Tunnel. Ci siamo spesso occupati questa settimana anche di anni 80, lo faremo insieme a Sabrina Salerno che ci ripropone la sua Boys, Boys, Boys, I'm looking for a good time. Arrivano i Belli.

0: anche qui dalla Sardegna, da Carboni è tutto. Abbiamo ascoltato Sabrina Salerno con Boys Boys Boys e Caparezza con Fuori dal Tunnel. Mi raccomando, se siete dalle parti di Carboni in Sardegna, veniteci a trovare questa sera, siamo in concerto con i Los Locos. E comunque sia, che la musica e i tormentoni siano sempre nel vostro cuore. Ciao da Borillo, buon weekend.
1: I belli di gruppo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
10: Radio Bella e Monella Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Bella e Monella. Una domenica di bel tempo e di estate su tutte le nostre regioni settentrionali, anche sul nord-est, sia nord-ovest ma anche Triveneto, con cielo sereno, poco nuvoloso. Ritroveremo anche delle temperature piacevoli durante il pomeriggio, massime in aumento rispetto alla giornata odierna, con valori prossimi ai 30 gradi. Solo in montagna durante il pomeriggio qualche locale disturbo, brevi occasionali rovesci temporaleschi di calore. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
5: Bella e Monella, tutto.

Eccoci di nuovo insieme per questa seconda ora di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa. Diamo qualche piccolo consiglio agli indecisi o coloro che vogliono farsi qualche gita fuori porta, perché ci sono anche durante il periodo estivo diverse mostre che magari non siete stati a vedere e che sono aperte fino a luglio, agosto, settembre. Quindi vi do qualche piccolo

valutato come molto grazioso. E c'è Palazzo Roverella proprio in centro, che continua a confermarsi tra le sedi espositive più importanti che noi abbiamo in Veneto, ma anche in Italia. E c'è questa bellissima mostra che mette in relazione Federico Zandomeneghi e Edgar Degas, due pittori diversi, due pittori che raccontano anche un incontro avvenuto a Parigi, la Parigi impressionista, attraverso scene quotidiane, interni domestici, le ballerine celebri di Degas, insomma tutti quei quadri che hanno fatto la storia e continuano a fare la storia. Tutto questo a Palazzo Roverella, è una mostra che si chiude il 28 giugno, quindi avete

0: settimana ce ne sono sicuramente tantissime. Io ve ne segnalo una: andiamo a Novate Milanese nel Parco Nord Milano, dove è stata aperta qualche settimana fa Ciliegiami. È questo grande ceraseto, tra l'altro una storia bellissima, perché sono questi due ragazzi di Bergamo, giovanissimi, questi agricoltori, che hanno preso 10 ettari di terreno e l'hanno trasformato in un frutteto. Sono 6.000 alberi e 20 varietà di ciliegie diverse tra loro, quindi è possibile assaporarle tutte quante. Come si fa? Si arriva lì, vi danno un cestino e cominciate l'autoraccolta delle ciliegie, che poi vi portate a casa, ve le mangiate lì, fate la marmellata, tutto quello che volete. È interessante davvero, è un parco meraviglioso, si apre solo nei fine settimana fino al 20 giugno, quindi c'è ancora un po' di tempo. Cercate anche sui social Ciliegiami, insomma, divertimento e soprattutto una bella esperienza a contatto con la natura.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di paranza, paranza, paranza.

sabato sera stiamo dando qualche consiglio agli indecisi del fine settimana fino al 19 luglio. C'è una mostra molto bella, molti di voi sono sicura ci sono stati, al Centro Altinate San Gaetano a Padova. C'è la mostra dedicata a Escher, questa grande retrospettiva dedicata a quest'artista delle geometrie impossibili. Ti porta in un universo completamente diverso, ste scale infinite, prospettive paradossali, le illusioni ottiche con cui giocare. Anche una mostra molto bella, capace di coinvolgere davvero l'adulto ma anche il bambino, gli appassionati d'arte ma anche le famiglie che sono curiose di conoscere questa forma d'arte. Tutto questo al Centro Culturale Altinate San Gaetano, quindi siamo a Padova, ed è aperta ancora per un po' di tempo, fino al 19 luglio, quindi approfittatene, mi raccomando.

0: arrivati alla fine di questa mezz'ora, fra pochissimo parliamo di vacanze. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Mercoledì 10 giugno, vieni a cantare con Radio Bang. Cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

casa, da qualche parte, al mare, in montagna, in qualche città. Insomma, se volete raccontarmi, 393-7366-170. Questa volta non sono io a consigliarvi le mete, ma la guida Michelin. È uscita l'edizione 2026 con le mete consigliate per quest'estate, dove ci sono paesaggi di grandissima bellezza, ci sono hotel, ristoranti di alto livello. L'unica meta italiana è la Sardegna, ve lo dico già, c'è un bellissimo focus sulla Costa Smeralda perché ci sono dei siti archeologici, ci sono i vigneti, la natura, la buona cucina, insomma la Sardegna convince sempre, ma è l'unica meta italiana ad essere stata inserita. In

Stiamo parlando della guida Michelin che ha selezionato alcune destinazioni balneari consigliate per quest'estate 2026. Abbiamo detto che la Sardegna è l'unica italiana, ci sono delle destinazioni però che sono extraeuropee. E allora spiccano la Riviera Maya, quindi siamo ai Caraibi, questo mare cristallino, il clima perfetto, le spiagge meravigliose, i resort di lusso, ma c'è anche il Vietnam centrale, molto bello dal punto di vista naturalistico. Negli Stati Uniti invece viene citata nella guida Michelin Miami Beach, che è in fase anche un po' di rinascita, con degli hotel che si stanno rinnovando, stanno costruendo tantissime cose. E in Asia abbiamo Koh Samui, non sono mai stata, però al mare dicono che sia molto molto bello. Insomma, un po' di vacanza ci sta sempre, se non è proprio nei luoghi della guida Michelin, che a volte sono abbastanza onerosi. L'importante è riuscire a concedersi, non so, una settimana, ma anche un weekend tranquillo per dedicarsi a se stessi, alla famiglia e soprattutto per divertirsi.

momento di vacanze stiamo anche un pochino sognando, perché alcune mete sono difficilmente raggiungibili, chi lo sa? Uno dice con la pensione, poi chi può dirlo, dico io. Allora è uscita, se la guida Michelin non ci ha reso giustizia, almeno per l'Italia, è uscita invece la rivista americana Global Traveler con una classifica interessante sulle isole, le migliori isole europee, e noi ragazzi ci siamo, abbiamo un dignitosissimo quinto posto con Capri, simbolo un po' del lusso, della dolce vita nel Golfo di Napoli. Poi al quarto posto troviamo la Sicilia, che è bellissima, si è classificata al quarto posto perché ha un patrimonio culturale inestimabile, un intreccio di culture, la cucina non ne parliamo, insomma un luogo meraviglioso anche dal punto di vista marittimo. Al terzo posto invece troviamo

rispetto al freddo, seconda posizione perché ha questi scenari naturali spettacolari, e al primo posto tra le isole europee più gettonate dal punto di vista turistico e più belle troviamo Santorini, che è una vera e propria meraviglia. Non so se ci siete stati, però insomma è un'isola sicuramente da vedere almeno una volta nella vita, nonostante sia diventata un po' troppo turistica, un po' troppo caotica. Io l'ho girata in quad, è stata un'esperienza

0: La sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
1: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
2: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
3: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
9: Bella e Monella.

0: bel casino.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Tutte le canzoni, tutti i tormentoni, tutti i belli di gruppo, come li chiamiamo noi, messi insieme in questa puntatona dei belli di gruppo, per l'appunto, che inizia proprio da qui, insieme alle Tre Gamborghini, Loredana Bertè, Esposito, Tullio Episcopo e molti altri, sul volume, la versione extended dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Borillo from Los Locos vi dà il benvenuto a questa nuova settimana dei nostri tormentoni, i nostri belli di gruppo, come li chiamiamo noi. Iniziamo alla grande con grande scatenamento di twerk, per cui invito tutti gli amici all'ascolto, amiche specialmente, visto che è meglio che lo facciano le femminucce questa cosa, perché stiamo per proporvi il Pam Pam leggendario del 2018 della nostra Elettra nazionale. Sto parlando ovviamente di Elettra Lamborghini. Ci scateniamo poi invece insieme a Loredana Bertè, una vecchia canzone però attualissima, una canzone del 1979, pensate, che si chiama E la luna bussò. È molto molto molto, diciamo, reggae, per cui dal reggaeton passiamo al reggae. Via, questi sono i belli di gruppo, buon ascolto.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Tutti i giorni, puntualissimi qui su Radio Bella e Monella, una radio tutta da cantare insieme al sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che è specializzato ovviamente in tormentoni. Tormentoni del passato che ci riportano a Napoli, esattamente nella giornata odierna, perché ascolteremo due grandi rappresentanti della musica partenopea di un certo tipo dal punto di vista proprio percussivo, di batteria percussivo, perché sto parlando di Tony Esposito, uno dei più grandi percussionisti che abbiamo in Italia, e lo riesco ascoltiamo col suo grande successo del passato che si chiama Kalimba de Luna, e l'altro grandissimo batterista che è Tullio De Piscopo, lo riascolteremo con un suo grande successo che si chiamava Andamento Lento. Gli accomunava ovviamente il fatto di suonare assieme nella band di Pino Daniele, per cui viva la musica partenopea che parte con i belli di gruppo. Buon ascolto.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Tutti i giorni ci troviamo qui, poi durante il weekend, il sabato e la domenica abbiamo la versione extended dei nostri belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma per quanto riguarda i tormentoni di oggi, iniziamo in maniera molto internazionale. Lo facciamo con il DJ newyorkese Mark Ronson, che ha fatto questa accoppiata con Bruno Mars per un pezzo secondo me favoloso, tuttora è fortissimo. È passato qualche anno, però c'è questo funky che non ci stanca mai, ed è appunto la canzone che si chiama Uptown Funk. Poi è invece un funky italiano che è stato portato anche al Festival di Sanremo, era il lontano 2002, con Daniele Silvestri e la sua Salirò. Saliranno anche le vostre mani, perché stanno per arrivare i belli di gruppo.

0: Ci concediamo la piccolissima pausa. Torniamo tra pochissimo con i nostri tormentoni.
1: I belli di gruppo.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Hai fatto il tuo controllo della vista?
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da €1,990. Camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
16: Brian Paris, quindi anni 80, Johnny Russo, Ricky Martin e tanti altri in questa seconda parte dei belli di gruppo.
15: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
16: Sì, obiettivamente è arrivato il caldo, molti di voi anche nel weekend scorso staranno stati al mare e programmeranno di andarci anche nel weekend della settimana prossima. Quello scorso ovviamente era un bel weekend lungo, visto che molti hanno fatto il ponte, quindi ci è venuta chiaramente voglia di mare. E chi rappresenta meglio il mare come la buona Juni Russo dal lontano 1982, che ci cantava per l'appunto un'estate al mare, voglia di eccetera eccetera. E poi mi è venuta voglia invece, grande nostalgia degli anni 80, e una delle canzoni secondo me più rappresentativa di quegli anni è proprio La Dolce Vita. We Dancing Like a Dolce Vita. Lui era Ryan Paris, però pezzo scritto dal mio amico Gazebo. Quindi sulle mani arrivano i belli

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Caro Andrea De Luca, nostro regista, siamo pronti? Si avvicina il weekend. Noi ovviamente con la nostra radio ci abbiamo un sacco di serate da fare in giro un po' dappertutto. Noi domani saremo come lo Slocos invece a Carbonia, quindi siamo in Sardegna, andiamo nella bell'isola, nell'Isla Bonita. Ma veniamo ai tormentoni che ascolteremo oggi nei nostri belli e ci scateniamo veramente con il merengue. Merengue di Oltreoceano insieme a Ricky Martin, è una canzone del 2014 che si chiama L'amor di dita. È un merengo invece a velocissimo 150 bpm che posso dirlo un po' scoppiazzato dei Los Locos.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo dello Slocos che oggi vi sta parlando dalla Isla Bonita. E la Isla Bonita, per quanto ci riguarda, è la Sardegna. Questa sera saremo in concerto con il nostro format, il 90 Caliente, con il Los Locos, le Village Girls qui a Carbonia in Sardegna. Ma veniamo ai tormentoni che comunque vi propongo oggi nei nostri belli di gruppo, dandovi chiaramente l'appuntamento anche stasera per la versione cicciona, quella extended dei belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutte le canzoni ascoltate in questa settimana. Ma oggi ascolteremo Caparezza con la sua Fuori dal Tunnel. Ci siamo spesso occupati questa settimana anche di anni 80, lo faremo insieme a Sabrina Salerno, che ci ripropone la sua Boys, Boys, Boys, I'm looking for a good time. Arrivano i belli.

0: Sardegna in questo momento vi ha riproposto queste belle puntate dei belli di gruppo di questa settimana, che comunque torneranno puntuali lunedì. Mi raccomando, buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: i motivi per brindare con Prosecco maschio.
1: Cambiano sempre.
0: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

Italia. Lo devi ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato, insomma.

0: Antonello Cerri suona Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Tu non mi basti mai.

0: amo la grande festa italiana.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Siamo la grande festa italiana.
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular, demoliamo per l'ambiente.
6: Eli, ma che facciamo stamattina?
7: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
6: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
8: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: ballare e da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Puoi scegliere la velocità.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Antonello Cerri suona Italiamo.
14: Italiamo.
15: Italiamo.
13: La grande festa italiana.
12: Vogliamo cominciare?

nato per gridare. Gloria. E se una cosa mi va,

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

0: Pippa, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano, è chiaro?
1: Alziamo le mani, battiamole a tempo, alziamo le mani,

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Rifai il
5: bar. 2 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Nonna, nonna, accendi su belle monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.